luta, passami tanta, passami tanta, è lui, è lui, uno che luta, passami tanta, passami tanta, è lui, è lui. Flashing up with us, flashing up with us, flashing up with us, hello, hello. Bob, I way too heavy, yo. I do my dance on steady, I do my hands like this one. Sabi, sabi, sabi, yeah, don't want no confusion, who? I won't go where you tell me, concept be conclusion, who? Sabi, sabi, sabi, flashing up with us, flashing up with us, flashing up.